chom nang aking nam nali na studio mai chi kan ma wa pha poi nei cha hang mane kham tai kham ti ho ti khai mai studio ho.